0: fiumiavi a galla.
1: Più cresce fiume e più legna ne ha a galla.
0: Più varimiro e più.
1: Più varimiro e più. Le fate bella.
0: Le fate bella. Attacca, ormai.